0: in het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.
1: C'è folla tutte le sere. Nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.